0: Era Dolce Vita de la mano de Ryan Paris, año 1983. Pino D'Angio en el 80. Con la base de Ain't No Stopping Us, ¿no? El tema de McFadden and Whitehead logró esta canción. Macuala Idea, año 80, temazo.
1: Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un